Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono.

Ehi, buona domenica a tutti, benvenuti all'ascolto di Onda Libera, sono le 13 e un minuto primi, noi siamo qui come al solito e siamo bene rilassati, il tempo fuori leggermente uggioso ma caldo, un po' di afosità, bene, siamo ciclichi come il tempo, così lo è anche la musica. Bene amici, ben svegliati, buon appetito se state ancora a tavola e io penserò a voi. Apro con la palla al centro Jovanotti e Elisa in una giornata italiana con Onda Libera Italiana. Però c'è qualcosa che sta andando qui e non vorrei che va. Però allora noi cambiamo canzone perché qui, eccola qua. Invece cambiamo, andiamo ad ascoltarci, eccola qua, ma dov'è? Perché non c'è, non va, non mi piace questa storia, perché di nuovo c'è il computer, c'aveva un problema, eccolo qua. Partiamo un po'. Andiamo un po' con Giovanni.

all'Eurovision Song 2026. Noi ce l'ascoltiamo perché bene, perché la canzone promette e dobbiamo vedere che cosa succede, perché stanno dicendo che le preferenze stanno scendendo, sempre a strada.

Radio Rave con musica italiana, onda libera da 31 anni sulle onde sonore che spaccano il cielo e hanno spaccato dei cuori, hanno spaccato la mente. Abbiamo portato musica al 100% italiana nella regione e ormai col web si ascolta ovunque, perché in Svizzera, almeno a Berna, mancava una trasmissione italiana pura 100%. E quindi noi siamo qui a

che ricordo benissimo l'intervista fatta su una terrazza col vento, mantenevo il foglio e il registratore perché era l'unico momento che potevamo farci due chiacchiere. Vi faccio ascoltare 17 Re, perché i Lit FIBA sono qui e sono ritornati come li vuole il pubblico e come li vuole i puritani del rock italiano, e loro sono stati veramente dei bravi, bravi esponenti. Lit FIBA, nuovissimo dopo 40 anni, un brano 17 Re.

Eccoci qua, il Litfiba, ci ascoltiamo le ultime parole di Piero Pelù. E adesso andiamo con Tiziano Ferro. Io sono un grande, se lo dice da sola, come diciamo, se la canta e se la suona, se lo può permettere. Tiziano Ferro!

0: Come la domenica ce la ciaciamo, si dice, andiamocela sicuramente di nuovo a Napoli con Enzo Avitabile, Adore e Libertà, tratta da un grande film che è uscito, si intitola La Salita, e noi ci ascoltiamo perché O Sangue Nuostro è il più inguaiato di tutti, perché è mischiato con 100 culture. O Sangue Nuostro.
1: Un po' di musica. Dentro c'è una cassetta, l'ho fatta io.
0: La salita.

fronte a me che mi indica che siamo in siamo nel cielo, le onde spaccano il cielo con Radio Rave e musica italiana go go con DJ Salvi su Onda Libera. Buona domenica ancora a chi si fosse sintonizzato adesso, sei sintonizzati sulla radio e sulla trasmissione di Cult Italiano, la più pazza che c'è in Svizzera, lo possiamo dire? Certo, la moderazione è alternativa a certi sistemi. Sono stato sempre contro delle cose sistematiche. Bene amici, perché così c'è l'inverno.

0: Bé, i els conductors d'on de Libera, in particolare di Jay Salvi, e io sono Vasco Rossi, statemi bene tutti. Yes, vedi che viene fuori sempre il mio disgio.
1: Un bacione, grazie veramente.
0: Un grosso bacio a tutti i ragazzi che ascoltano l'Onda Libera.

0: America, nel Bronx, dove sono i miei amici. Un abbraccio a tutti e andiamo, andiamo ancora ad ascoltarci. Che cos'è? Fammi vedere. Ambambacci Ciccocò, avevo messo la canzone Amoroso, da quanto tempo non l'ascoltavamo e ce la vogliamo godere. Alessandro Amoroso. Pezzi di cuore.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: Che cosa vuoi? Cioè, che tu diresti a Nino D'Angelo, tu a te stessa, cosa ti diresti?
1: Io direi a Nino D'Angelo di rimanere sempre quello che è, di vantarsi di, questo, di quello che è, di quello che è stato, di quello che sarà. Perché io sono una persona fortunata, faccio ancora il lavoro che mi piace e la gente mi paga per sentirmi.
0: Questa è la
1: gente
0: cosa
1: mi paga per farmi fare quello che mi piace a me. E questa è la cosa più bella per me, per una persona che ama questo lavoro.
2: Eccoci qua, ci siamo fatti salutare da Nino D'Angelo e adesso vi mando Nino D'Angelo. Un salutone a tutto Napoli, allo Stadio Maradona, a tutti quelli che tifano Napoli, amano la città di Napoli. Questo è Nino D'Angelo con Tony Servillo, il poeta che non sa parlare. Nino D'Angelo, un grande, ormai è entrato nel cuore e nella storia napoletana. A tutti voi!

0: Che cosa vuoi? Cioè, che tu diresti a Nino D'Angelo, tu a te stessa, cosa ti diresti?
1: Io direi a Nino D'Angelo di rimanere sempre quello che è, di vantarsi di, questo, di quello che è, di quello che è stato, di quello che sarà. Perché io sono una persona fortunata, faccio ancora il lavoro che mi piace e la gente mi paga per sentirmi.
0: Questa è gente...
2: Eccoci qua, ci siamo scialati con Nino D'Angelo e le sue parole. Il poeta che non sa parlare, lui è un grande poeta, scrive, tante volte dice lui io non posso spiegare certe cose e allora li scrivo. Grande momento insieme a Servillo, questo grande brano che celebra ancora la bravura di questo artista partenopeo ormai amato in tutto il mondo. Eccolo qua, Radio Rave, sono le 13:50 minuti primi, dice Salvi ancora qui, allora andiamo a Sanremo 2026. Ormai Arisa sta sbangando tutto, bene, ha messo da parte a tutti quelle lì, queste

0: eccoci qua, Radio Rape, una domenica italiana insieme a voi, mentre voi state sdraiati sul divano a chiacchierare in sottofondo, vi arrivano delle melodie di musica che vi portano e vi sbloccano ricordi. In questo caso ve lo sbloccherò in ricordo facendoci salutare con uno degli autori che ho avuto la fortuna sempre di incontrare e intervistare.
1: Umberto Onda Tozzi. Libera, e a tutti gli amici di Onda Libera un abbraccio da Umberto Tozzi.
2: Noi che siamo gente di pianura.
0: Eccoci qua. Ciao Umberto.
2: Navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura.
0: Mi sblocco un ricordo.

0: Coi sottotono andiamo a cercare una canzone e ci facciamo saluti agli arbori, quando uno era dei primi a intervistare l'hip hop italiano in Svizzera, che me lo dicevano sempre, ero lì ovunque, Zurigo, Ginevra, Losanna, Berna.
1: Ma dove eri? Non c'eri? Cosa facevi, amico? Te li sei persi? Nah, senti cosa da dirti il mio socio.
0: Sottotono, buona domenica a tutti.